0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iroko kamupe neyo. Iti or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio.
0: Iti winyo. Or radio. Or radio.